Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. With the green chicken, I scratch on your back.

A questo punto dovrei confessare, io non lo so come si scappa dal dolore. E queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

Buon dia a te, mia Teresa da Rosa, una Santa Marinella. Ella che fala, buongiorno Carlos Franca e Cicotta, buongiorno Radio Onda Azul, un saluto da me e Alberto, abbraccio a Pauletta, Angie, Diego, Diana, Maria Paulina, Toi, Fabrizio e tutti i capoverdiani, buona domenica. Il voglio te scrivendo, ele fala, un saluto a Carlos e Giulia di Santa Marinella. Obrigado a Teresa da Rosa. Para Carlos e Júlia também, tá bom? Um forte abraço da Rádio Onda Azul.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

Resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che chiude il weekend delle dirette su Radio Città Aperta. E saluto anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che si collegheranno martedì dalle 10 alle 12, quando questa trasmissione andrà in replica. Ma tutto questo vi ricordo che è possibile grazie al nostro contributo, di noi speaker, DJ, conduttori di questa radio, che facciamo parte di un'associazione, e anche di voi resistenti, che ogni tanto date qualche contributo. Come lo date questo contributo? Lo date andando sul nostro sito www.radiocittaperta.it e cliccando sul pulsantone che vedete sostiene Radio Città Aperta, e potete fare una donazione via PayPal o via carta di credito, anche periodica, tipo X euro al mese. Allora, poi se avete anche Twitch e volete seguire il nostro canale Twitch, potete abbonarvi, e se avete Amazon Prime questo abbonamento è assolutamente gratuito e quindi non vi costa nulla. Vi dovete solo ricordare di riattivarlo ogni mese, perché ogni mese scade. Allora, se avete letto le anticipazioni, questa è una puntata un po' particolare del Rifugio Atomico, perché sarà interamente dedicata ad un immenso artista, uno dei più grandi artisti a mio avviso di tutti i tempi, ma non solo a mio avviso, che il 26 maggio scorso ha, diciamo, compiuto 100 anni, nel senso che lui è venuto a mancare nel settembre del 1991, ma è vivo sempre, perché noi continuiamo ad ascoltare la sua musica e quello che lui ha non inventato, ma comunque ha confezionato, è ancora valido adesso e tanti si sono ispirati a lui. Sto parlando di Miles Davis, che il 26 maggio del 2026 vedeva la luce in quel di Alton nel Illinois, da una famiglia benestante, da una famiglia della upper class. Quindi qui si sfata un po' il mito del nero americano che cresce negli stenti e allora fa la musica per riscattarsi. Nel caso di Miles Davis questo non è stato, anzi aveva anche cominciato a studiare musica alla Juilliard, prestigiosissima scuola di musica di New York, poi la abbandonò perché entrò nel quintetto di Charlie Parker, e quindi cominciamo proprio con il quintetto di Charlie Parker, Donna Lee.

Ed era Donna Lee del quintetto di Charlie Parker, in cui cominciò a suonare proprio il nostro Miles Davis, protagonista di questa puntata del Rifugio Atomico. Vi ricordo 340-197-4468 per contattarmi e salutarmi e mandarmi anche gli accidenti. Fate come vi pare, ma oggi si parla e si suona Miles Davis. Allora, come avete potuto sentire, la tromba era ovviamente la sua, e contrariamente a quello che qualcuno ha osato pensare, Miles Davis era anche un virtuoso della tromba, cioè sapeva suonare velocemente, ma poi ha creato uno stile, quindi si è distanziato dal virtuosismo per creare un virtuosismo compositivo, quindi un altro tipo di virtuosismo, ma delle capacità mostruose di assorbire la musica che girava intorno, farla propria e creare a suo modo uno stile. E andiamo avanti. Allora, sempre in queste registrazioni, queste registrazioni sono del 1947, quindi lui aveva 21 anni, già suonava nel quintetto di Bird. E qui ci sono, in questa Donna lì che abbiamo sentito, ovviamente Charlie Parker al sax alto, Miles Davis alla tromba, Bud Powell al pianoforte, Tommy Potter al basso e Max Roach alla batteria, tutta gente scarsa ovviamente, e siamo nell'epoca del bebop. Ora noi passeremo in rassegna bebop, hard bop, cool jazz, jazz rock, fusion, hip hop, perché Miles Davis li ha passati più o meno tutti questi generi, ma non ci soffermeremo sulle discussioni stilistiche e le differenze fra l'uno e l'altro, perché la puntata è dedicata a Miles Davis, non è dedicata ai vari sottogeneri del jazz. Magari quando deciderò di fare un jazz corner delle puntate sul jazz, passeremo in rassegna tutti questi generi, però adesso parliamo di Miles Davis. Allora, in quella sessione di registrazioni, sempre per la Savoy, registrata a New York nel 1947, in vari mesi, un'altra formazione, praticamente la stessa di prima, ma solamente con Nelson Boyd al basso invece che Tommy Potter, una formazione che fu nominata, e per la prima volta comparve il nome di Miles Davis come leader di una formazione, e questa che state sentendo è Milestones.

Ed era Milestones, sempre del quintetto di Charlie Parker, ma diciamo mascherato con Miles Davis All Stars, diciamo. E gli fu dato questo diciamo premio di avere una formazione a suo nome. Allora andiamo avanti, lasciamo il bebop e entriamo nelle atmosfere cool jazz, una di quelle etichette più fraintese. Il jazz freddo non ha niente a che vedere con il termine freddo, ma in linea di massima stiamo parlando di un jazz più rilassato, che dà spazio più ad arrangiamenti particolari, ad orchestrazioni, anche a riferimenti con la musica classica, oserei dire addirittura la barocca. Qui abbiamo in qualche brano degli esempi di contrappunto fra le varie voci, che di solito sono tromba, sax o trombone, clarinetto basso o quello che volete. Allora, sempre fiati. Tra il 1949 e il 50 furono registrate tre sessioni da un nonetto, che non vi sto a fare tutti i nomi, è di grandissimi musicisti, però queste registrazioni videro la luce come un album a nome di Miles Davis solamente nel 1957. Ma siccome stiamo procedendo in ordine cronologico, quindi dopo il 1947 dei due pezzi che abbiamo sentito, andiamo al 49-50 con le registrazioni di quello che poi fu chiamato come album Birth of the Cool, quindi la nascita del cool jazz, anche se non è esatto neanche quello. Ma comunque noi adesso parliamo di Miles Davis, non parliamo dei generi, sottogeneri del jazz. Quindi questo album è il primo in cui arriva un certo Gil Evans come arrangiatore, e poi lui collaborò con Miles Davis anche negli anni passati. Ascolteremo anche qualcosa relativa alle loro collaborazioni successive. Il cool comunque nacque con l'ingresso di alcuni musicisti bianchi. Fino ad allora il jazz si può dire che fosse, per certi versi, il bebop comunque era quasi tutto, del tutto black, ma con il cool jazz arrivarono alcuni musicisti tipo Jerry Mulligan, ad esempio, tipo lo stesso Gil Evans, tipo Dave Brubeck, e quindi si cambiarono un po' le atmosfere. E allora da Birth of the Cool ci ascoltiamo questa Jerry.

ed era Jeru, scritta da Jerry Mulligan, da Birth of the Cool 1949-50, anche se il disco poi fu del 1957. Allora andiamo avanti. Allora, nel 1956, anzi nel 55, Miles Davis torna dopo quasi un quinquennio di stop dovuto ai suoi problemi di dipendenza dall'eroina. Lui smise e tornò sulle scene, e nel 1956 in due sessioni furono registrati ben 4 album a nome del Miles Davis Quintet, che vedeva, oltre a Davis, una serie di scappati di casa come John Coltrane al sassofono tenore, Red Garland al piano, Philly Joe Jones alla batteria e Paul Chambers al contrabbasso. Allora, registrarono 4 album dal titolo Cooking, Steaming, Working e Relaxing with the Miles Davis Quintet. Questi album furono gli album che io, ovviamente anni dopo, cominciai ad ascoltare e mi innamorai del jazz. Questi sono stati questi 4 album del Miles Davis Quintet i colpevoli della mia passione del jazz. E da Cooking with the Miles Davis Quintet ci ascoltiamo Hey Regine.

ed era Hey Regine. Allora, queste sessioni furono registrate negli studi del mitico Rudy Van Gelder. Allora, andiamo avanti. Altro pezzo di queste sessioni dall'album che fu chiamato Steaming with the Miles Davis Quintet, ci ascoltiamo un altro standard composto dal grande Thelonious Monk. Anzi, vi volevo dire una cosa: il pezzo di prima fu composto da Sonny Rollins. La cogliamo l'occasione per salutare Saxophone Colossus, che ci ha lasciato all'età di 93 anni qualche giorno fa, quindi ciao Sonny, ci vedremo in qualche altra dimensione. Allora, andiamo avanti, quindi composta questa da Thelonious Monk, Well You Needn't.

Ed era Well You Needn't Miles Davis Quintet. Allora, andiamo avanti. Nel 57, quindi un anno dopo che uscivano questi quattro album per la Prestige, Miles Davis collabora con Gil Evans, che gli fa tutti gli arrangiamenti di questa suite, in pratica dal titolo Miles Ahead, che poi è stata, diciamo, divisa in vari movimenti, e ci ascoltiamo proprio la title track, Miles Ahead, Miles Davis ovviamente.

Ed era Miles Ahead, tratto dall'omonimo album di Miles Davis del 1957. 1958 si ricambia di nuovo stile, genere, quello che volete, formazione stratosferica. Miles Davis ovviamente tromba, John Coltrane tenor saxophone, come direbbero quelli bravi, Julian Cannonball Adderley al sax alto, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria. Questo da questo album in poi ha inizio quello che possiamo definire, che qualcuno ha definito, non l'ho definito io, periodo del jazz modale di Miles Davis, quindi jazz che basava la sua improvvisazione su quanto aveva teorizzato nel 1953 George Russell in un suo libro, ma che le scale modali venivano usate dall'antica Grecia al canto gregoriano, quindi diciamo George Russell non si è inventato nulla, ma ha inventato una maniera di utilizzare queste antiche scale nell'improvvisazione jazzistica. Allora, album dal titolo Milestones, e questa è un'altra Milestones. Abbiamo ascoltato una Milestones all'inizio di questa puntata. Questa in realtà si chiamava inizialmente Miles, questo brano, ma poi è stato cambiato in Milestones quando è stata fatta un'edizione successiva di questo album e la casa ha deciso di cambiare il nome e dare il nome dell'album a questa traccia, Milestones.

ed era Milestones dall'omonimo album sempre di Miles Davis. Stiamo parlando di lui e parleremo di lui, suoneremo di lui per tutta questa puntata del Rifugio Atomico qui su Radio Città Aperta. Allora andiamo, e come facevo a non metterlo, andiamo ad una delle colonne del jazz di tutti i tempi, ma della musica di tutti i tempi, quell'album che fu inciso da una formazione come al solito stratosferica: Miles Davis tromba, John Coltrane sax tenore, Cannonball Adderley sax contralto, Bill Evans pianoforte, Paul Chambers contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria. Sto parlando del capolavoro del jazz, della musica, come ho già detto, sto parlando di Kind of Blue. E come facevo a non mettere So What, composizione di, diciamo, attribuita a Miles Davis, nella quale c'è lo zampino anche di Bill Evans. So What.

Ed era la mitica So What da quella pietra miliare che è stato Kind of Blue del 1959. Allora andiamo avanti, stessa formazione mi sono confuso. Saltiamo al 1965, altra formazione stratosferica, come dico io, Miles Davis ovviamente alla tromba, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso, Wayne Shorter al sax tenore e Tony Williams alla batteria, cioè la migliore, qualcuno l'ha definita la migliore formazione, il miglior quintetto che abbia mai inventato Miles Davis. Miles Davis aveva una caratteristica, quello di saper scegliere e saper far crescere i musicisti, un po' come Frank Zappa ma dalla parte del jazz, e infatti sono due artisti che io adoro alla follia. Allora andiamo avanti, quindi questo album ESP ESP, dal quale ci ascoltiamo questa 81.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Alessandro.
1: E avete sentito anche la voce del divino Miles che concludeva questa Circle, tratta da Miles Smiles. Era un album del 1967 con il quale abbiamo riaperto dopo la pausa. Stessa formazione del pezzo che abbiamo sentito prima della pausa di metà trasmissione, quindi con la stessa formazione, con Davis, Shorter, Carter, Hancock e Williams. Allora andiamo avanti alla svolta elettrica, di In a Silent Way, grandissimo album, altro grandissimo album, questo del 1969, in cui appunto Miles introduce strumenti elettrici nel jazz, e qui potete immaginare la critica cosa possa aver detto. Qui abbiamo gente tipo Joe Zawinul, Chick Corea e John McLaughlin che hanno appunto introdotto strumentazione elettrica, quindi chitarra elettrica e piano elettrico in queste composizioni, insieme a Wayne Shorter, Herbie Hancock, Tony Williams della vecchia formazione e Dave Holland che arriva al posto di Ron Carter al basso. Allora, io sono stato un po' combattuto nel decidere se mandare questo pezzo, però poi ho detto: ma resistenti, qua siamo su Radio Città Aperta, ma dove altro volete ascoltare questo pezzo? Mettetevi comodi, questo è da In a Silent Way. Shh, Peaceful Miles.

18 minuti e 18 secondi. Dove lo ascoltate un pezzo di questa durata? In una radio commerciale? Di certo no. Quindi sostenete Radio Città Aperta perché potrete continuare ad ascoltare questa musica in questa maniera. Allora, il pezzo sfumava così dal disco, quindi non l'ho sfumato io. 18 minuti e 18 secondi. Personalmente è il mio record di durata di pezzo trasmesso su Radio Città Aperta e ne sono molto contento, spero anche voi. Andiamo avanti, andiamo ad un altro album.

Elettrico di Davis, un'altra pietra miliare, il secondo disco più venduto di Miles Davis nel, e credo anche nel jazz, dopo appunto il non In a Silent Way, ma aiuto, Kind of Blue, secondo disco quindi più venduto, che ebbe un grandissimo successo di pubblico, soprattutto anche un pubblico giovanile, un pubblico del rock, diciamo, e infatti ebbe tantissime critiche dai soliti talebani tradizionalisti integralisti che si trovano in ogni disciplina, compreso la musica e compreso il jazz. Allora, registrazione pazzesca questo di Bitches Brew, il famoso album con la grandissima copertina che richiama l'Africa, che è l'Africa dalla quale traggono ispirazione tantissimi musicisti, soprattutto jazz, soprattutto neri. Il periodo era quello bello caldo degli anni 70, e registrazione pazzesca dove hanno partecipato 3 pianoforti, 2 batterie, cioè una quantità di strumenti assurde, e nei pezzi c'è un pianoforte sul canale sinistro, un altro sul canale destro, cioè una follia. Ci ascoltiamo questo pezzo scritto da Wayne Shorter, anche questo di una importante durata, quindi anche qua mettetevi comodi, ma non dura 18 minuti, vi avverto già, e quindi non sparite, non fate altro, rimanete collegati qua. Questa è Sanctuary.

Sanctuary, tratta da Beaches Brew, sempre Miles Davis insieme a una pletora di musicisti, tra i quali Wayne Shorter, Benny Maupin al clarinetto basso, Joe Zawinul, il Ciccoria, vabbè. Allora, andiamo avanti. In ennesima pausa di qualche anno, Miles Davis torna nel 1980 con un album che non ascolteremo, perché a un certo punto ho dovuto fare, ahimè, una selezione, perché una carriera di quasi 50 anni non si può riassumere in solamente due ore, però due ore le volevo dedicare al grande Miles, visto che il 26 di maggio c'è stato il centenario della sua nascita. E allora andiamo avanti. Nel 1982 lui registra questo live dal titolo We Want Miles, con la sua nuova band, con la quale è andato in tour dall'81 a non mi ricordo quando, nel quale c'era un chitarrista, un certo Mike Stern, e un bassista, un certo Marcus Miller. Singolare il fatto che lui Mike Stern lo reclutò praticamente strappandolo dalla band in cui suonava, che era la band di Billy Cobham, cioè non è anche l'ultimo arrivato, e lo invitò a registrare in studio quello che poi diventò appunto The Man with the Horn, l'album di ritorno di Miles Davis. E Mike Stern partecipò al tour di Davis dall'81 all'83, e nell'82 uscì questo We Want Miles, dal quale ho estratto stavolta il pezzo forse il più corto, cioè la seconda versione di Jean-Pierre.

Ed era Jean-Pierre, la versione più corta delle due presenti su questo live We Want Miles. Vi ricordo che siete sempre su Radio Città Aperta, questo è il Rifugio Atomico, io sono Fabrizio Falcioni e stiamo celebrando il centenario della nascita del grande Miles Davis, che c'è stato il 26 maggio scorso. Allora, mancano due pezzi alla fine. Allora, nel 1986 continua la collaborazione fra Davis e Miller, che in pratica scrivono a due mani questo album che io, mia personalissima opinione, reputo l'ultimo grande album di Miles Davis degno di nota. Sto parlando del grandissimo album Tutu, in cui Miles Davis di nuovo si rinnova e modernizza le proprie sonorità, come ha sempre fatto da all'epoca 40 anni fino al 1986, quando uscì questo album. Già in passato ho messo ovviamente pezzi tratti da questo lavoro, e questa ho visto non l'avevo ancora mai messa, quindi dall'album Tutu 1986 Miles Davis e Marcus Miller, questa è Thomas.

Ed era Thomas Miles Davis, Tutu, insieme a Marcus Miller, coautore insieme a Miles di quasi tutto l'album, compreso questo pezzo che abbiamo ascoltato orora. Allora, siamo ai saluti. Abbiamo cercato, così abbiamo fatto questo tentativo un po' così, di ripercorrere la carriera di Miles Davis dal 1947, almeno il primo pezzo che abbiamo trasmesso e che state sentendo in sottofondo, del Charlie Parker Quintet, Donna Lee, con il quale abbiamo aperto questa puntata del Rifugio Atomico, oggi 31 maggio 2026, a qualche giorno di distanza dal 26, che è stato il centenario della nascita del divino Miles Davis. Allora, io la prossima settimana non ci sarò, quindi non ci sarò né sabato né domenica, perché sono chiamato da altre parti, cioè sarò il commentatore fotografico di una mostra che ha come argomento l'editoria resistente. Quindi invito i resistenti in ascolto e le resistenti in ascolto a venire, almeno se siete a Roma, al laboratorio sociale autogestito di Centocelle in Viale della Primavera, ex Casale Falchetti, per capirci, dove sabato 6 giugno e domenica 7, dalle 10 alle 22, ci saranno questa due giorni dedicata alla cultura, ai libri. Ci saranno letture di poesie, letture di libri, presentazione di libri, musica, e ci sarà anche una possibilità di ristoro, quindi sia per il pranzo sia per la cena, e la serata appunto sarà dedicata alla musica. Guardate in giro sui social, magari poi io più tardi condividerò la locandina della manifestazione sui social. Vi invito a, se siete a Roma e non andate a infognarvi nel traffico per andare fuori chissà dove, venite a Centocelle e così magari ci incontriamo. Io sarò quello che fa le foto. Allora, io quindi vi do appuntamento al fine settimana dopo, quindi quello del 13-14 giugno, dove ancora non so che cosa mi inventerò, ovviamente. Allora, chiudiamo questa puntata dedicata a Miles Davis con l'album che uscì postumo, quindi dopo la sua dipartita, qualche mese dopo la sua dipartita. Lui morì nell'autunno nel 91, e questo è del 92, registrato ovviamente da Miles, e insieme a Easy Mo B. Miles si butta sul hip hop e registra questo album che è stato intitolato Doo-Bop. Quindi siamo partiti dal bebop e arriviamo al Doo-Bop. Io vi saluto con Miles Davis, Easy Mo B e questa Mystery. Ciao!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cause it's the white.

0: Rocket.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Se ci sei.